0: Radio 1.
1: Radio 1. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero